0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Bruno Mars, On My Soul.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: La radio che senti.
1: Radio
2: San Marino.
3: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
4: Novità.
5: San Marino, New Play.
6: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Bruno Mars, On My Soul.

0: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: San Marino, New Play.
3: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno, buona domenica, sono le 7.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Apice del gran caldo nella giornata di domenica, tempo assolato ovunque e soprattutto, come detto, con valori prossimi ai 40 gradi sulle pianure interne, con afa elevata lungo le coste su tutte le pianure, soprattutto nelle ore serali, quindi caldo molto intenso anche di notte. Da mercoledì l'anticiclone subirà un indebolimento, l'arrivo di qualche rovescio temporale non solo in Appennino, su coste e pianure, porterà contestualmente ad uno smorzamento della canicola. Rimanete aggiornati consultando

ma con il caldo di questi giorni tutto diventa assolutamente più, che dire, passabile? Ecco, sì, insomma, accettabile, nonostante l'umidità, nonostante una nottata magari che non sarà stata proprio lineare. Buongiorno a tutti coloro che presto presto la domenica mattina sono già in moto, anche perché le proprie attività naturalmente nel fine settimana riprendono regolarmente, quindi si lavora sempre, come si suol dire, ma vabbè, mai lamentarsi, per carità. Allora, con voi fino alle 9:30, io sono Roberto Bagazzoli, questo va a vantaggio naturalmente di quelli un po' più distratti o magari degli amici che sono scesi per il loro periodo di vacanza qui in Riviera e sono sintonizzati sui 102.7 e ci hanno scelto come compagni di vacanza, perché no? Allora, fra poco ritroveremo Tina Turner con Open Arms, ci prepariamo a partire, lo facciamo con Safe. Buona domenica!

Tina Turner in grande spolvero con Open Arms, riascoltata qui su Radio San Marino. Buongiorno, buona domenica, siete con Roberto Bagazzoli. Gli italiani continuano a considerare le vacanze praticamente una priorità nonostante l'aumento dei prezzi e un contesto sicuramente economico che impone maggiore attenzione alle spese piuttosto che magari rinunciare a partire. Un italiano su tre sceglie di contenere altri consumi o di ridurre la durata del soggiorno. L'indagine evidenzia comunque come la vacanza sia sempre meno associata all'idea di uno status e sempre più percepita come uno strumento di benessere personale. Il 51% degli intervistati infatti fa sapere che le ferie rappresentano soprattutto l'occasione per interrompere il ritmo frenetico della vita quotidiana, allontanandosi poi dal lavoro, dallo studio, dagli impegni accumulati durante l'anno, ed è una cosa che ovviamente esponenzialmente cresce nella fascia d'età fra i 18 e i 34 anni. C'è però da sottolineare una cosa che guardavamo nel corso della settimana e che comunque non riusciamo a staccarci dai nostri device tecnologici, per cui anche in vacanza una sbirciatina alle mail, una sbirciatina ai messaggi di WhatsApp non è che sia proprio una vacanza. The Color

The Giornalisti, Maradona e Pelé, era il 2019, una canzone insomma che ha raccontato in un certo qual modo, ci ha fatto pensare ai grandi miti del calcio, un po' come Ronaldinho, di cui si è parlato nel corso della settimana per una notizia che lo riguarda direttamente e che lo lega al Ravenna Calcio, perché Ronaldinho, 46 anni suonati, sembrava incredibile, invece è una realtà, se ne parlava da un po', c'era una voce strisciante, ma l'asso brasiliano giocherà con la maglia del Ravenna in Serie C. Chiaramente se poi riuscirà a farlo sempre non è dato a saperlo, comunque non è che la volevo tirare, assolutamente grande rispetto per un grande calciatore, sarà comunque tesserato come calciatore, da qui inizia anche il sogno giustamente della tifoseria che si ritrova un bel pezzo da 90, voglio dire, no? Ecco, per cui fare il tifo dagli spalti. In bocca al lupo a Ravenna, una stagione importante, adesso c'è Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. I could

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Ne abbiamo una conferma praticamente quotidiana di quello che una musica può fare, nel senso che io lo metterei un po' più il potere della musica, ecco, giustamente in tantissimi campi, e che diciamo ogni volta scopriamo, non so, guadagnare ancora più spazio, e questa cosa fa immensamente piacere. Buongiorno, buona domenica, volevo salutare coloro che magari, ecco, c'hanno quel momento, quello della colazione, no? Quello dei riti del mattino che vanno assolutamente rispettati per far sì che questa giornata abbia tutti i crismi per essere una gran bella giornata, no? Specialmente poi se siete in una situazione di lavoro in questo periodo, sicuramente, ecco, un po' di sostegno male non fa. E poi vabbè, ci sono quelli in vacanza, e allora buona colazione anche a voi, mi sembra giusto, perché poi non so, i primi giorni quando arrivi ti impigrisci un po', poi o resti pigro per tutte le vacanze riguardo agli orari, naturalmente questo, oppure cominci, almeno a me capitava così, quando abitavo lontano dal mare, e quindi ho stato molti anni in Lombardia, Milano e molto tempo anche a Roma, ecco, avendo il mare lontano, non avendo una frequentazione quotidiana, non potendo fare due passi ogni volta che ti veniva voglia, quando sceglievi di andare al mare, io a un certo punto mi svegliavo prestissimo ugualmente, no? Dopo il momento, no, dell'impatto con la vacanza, il momento in cui hai scaricato parte, magari infinitesimale, dello stress che ti sei portato dentro il trolley, a un certo punto io cominciavo a svegliarmi presto, mi sono cominciato a noleggiare anche una bicicletta e facevo chilometri, cosa che naturalmente a casa era molto più difficile, un po', vabbè, la scusa era quella dell'impegno, e poi il resto era tutta pigrizia pura che naturalmente, come sempre nel mio DNA, non ci posso fare nulla. Achille Lauro, Comuni Immortali.

Il fine settimana è un po' come una scoperta, perché il cambio avviene di solito fra il venerdì e il sabato, di quelle che sono le novità che entrano nel circuito delle promozioni della settimana, insomma in questa mega vetrina in cui al trentesimo minuto noi entriamo e scopriamo di volta in volta quelli che saranno i numeri uno di domani. Allora attenzione, perché MGK, Machine Gun Kelly, e con Wiz Khalifa, Girl Next Door. Ascolti

0: sign.
1: Certo che i social, di cui parliamo quasi sempre male, no? Perché ci sono ovviamente delle cose che fanno assolutamente piacere, delle cose che ti danno la speranza che le situazioni fossero un po' diverse, no? Ma il fenomeno degli hater, di questi minus che attaccano sempre malamente e naturalmente chiunque, forse pensando, dico, ma forse pensando di essere poi inarrivabili perché utilizzano nomi falsi, ed è una cosa che si replica. Comunque sappiate che ci avete un indirizzo di casa, anche quando navigate su internet vi trovano, vi denunciano e vi fanno pagare anche i danni. Questa è una cosa, insomma, che volevo ricordare a tutti quelli che hanno questa pessima abitudine di commentare malamente qualunque cosa. Comunque c'è stato un problema con Arisa, anzi diciamo si è rinnovato un problema con Arisa, perché Arisa ha pubblicato una foto in lingerie, anzi forse anche più di una foto, nei suoi social, ma lei ha diritto di fare quel che vuole, no? Giustamente l'hanno massacrata, cioè sì, ci sono stati messaggi in cui gli sono stati fatti complimenti, ma poi c'è stata questa ondata d'odio inutile di persone piccole che non hanno il coraggio di guardare le proprie miserie e attaccano gli altri per non attaccarsi guardandosi allo specchio, perché sono dei poveracci, che l'hanno cominciata ad insultare per via del corpo, per via del fatto che era troppo magra, insomma situazioni che sono imbarazzanti. Ma quello che più mi rammarica è che purtroppo la maggior parte di loro sia addirittura donna, ed è una cosa per me assolutamente inaccettabile. Non esiste proprio più un rapporto che possa essere positivo fra donne, no? Ecco, vabbè, lasciamo stare. Allora, no, sto generalizzando e anche un po' provocando, però adesso c'è la nostra Summer Compilation. Summer Compilation, dove ne abbiamo infilate tre. Fra poco Irama con Cabana e io con Down on My Knees. Cominciano Benji e Fede e Dove e Quando. Buon ascolto.

Buongiorno, domenica Radio San Marino, Roberto Bagazzoli che vi sta parlando e adesso parliamo di record, affrontiamo un discorso davvero di quelli tosti perché c'è un ragazzo di La Spezia che ha il record di essere fatto bocciare, quindi buttato praticamente fuori dagli esami già al secondo scritto. Di solito, insomma, per essere bocciati, se ti bocciano, perché è una cosa sempre più rara ovviamente, succede dopo la fine dell'esame globale. No, lui durante il secondo scritto si è fatto cacciare e ha avuto, ecco appunto, un record che è il primo bocciato della maturità 2026, record che e rimarrà imbattuto, ecco, a meno che c'è qualcuno che si fa cacciare praticamente subito. Fatto sta che perché è successa questa cosa? Perché lui è entrato all'esame a sostenere lo scritto, il secondo scritto, quello di indirizzo, con il telefonino in tasca. Lui non l'ha consegnato come era obbligatorio farlo, lo hanno beccato, probabilmente lo stava anche oltretutto utilizzando, per cui è stato preso per la collottola, buttato fuori e bocciato proprio senza potersi assolutamente, poi era indifendibile. Gianni Morandi, Alessandra Moroso, ecco i Parade.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
6: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi,
7: Stato di San Marino.
6: Non è solo un ritorno, è un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
8: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
9: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
10: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
11: Ce lo facciamo questo viaggio nel tempo? Lo facciamo ogni ora al 50° minuto e non ci facciamo mancare l'occasione, anche perché sicuramente è stato l'album principe della carriera dei Supertramp, da cui hanno estratto tanti di quei singoli che non c'era rimasto niente alla fine. Supertramp, Breakfast in America.
12: Rivivi insieme a noi le

Ce l'avevo assolutamente su vinile, di quelli proprio datati 1979, era stato appena pubblicato. Poi vabbè, insomma, io dei vinili mi sono liberato, li ho venduti anche perché vivevano malamente in una stanza che non era, no, ecco, una situazione sana per poterli mantenere, per cui ho fatto spazio con un po' di rammarico, ma poi io la musica ce l'ho già tutta in digitale, per cui no, ecco, non c'ho quella libidine del vinile da suonare. Fra le altre cose, alla fine l'ho ricomprato comunque in versione CD, in realtà, ecco, perché ai tempi, prima del secondo cambio macchina, avevo ancora il CD in auto, per cui ecco, era sempre lì insieme a Barry White e a poco altro. Quindi vabbè, ho raccontato un po' di fatti miei, ma io definisco sempre questo momento di radio che sì, è più come una terapia anche mia personale, per cui di condivisione. Buongiorno, c'è qualcuno che mi ha sentito parlare di terapia, gli si sono drizzati i capelli. Ben trovati, sì, buongiorno anche a voi, ben alzati, buona domenica. Io sono al vostro fianco, sono Roberto Bagazzoli. Il mio compito è accompagnarvi, come accade nel weekend, fino alle 9:30, adesso con qualcos'altro ovviamente di nuovo. Baby Cake è tornato.

0: Buona domenica su Radio San Marino, sono le 8.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Apice del gran caldo nella giornata di domenica, tempo assolato ovunque e soprattutto, come detto, con valori prossimi ai 40 gradi sulle pianure interne, con afa elevata lungo le coste e su tutte le pianure, soprattutto nelle ore serali, quindi caldo molto intenso anche di notte. Da mercoledì l'anticiclone subirà un indebolimento, l'arrivo di qualche rovescio temporale non solo in Appennino, su coste e pianure, porterà contestualmente ad uno smorzamento della canicola. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3D Meteo.
0: Ah, belli come il sole, assolutamente pronti al vostro fianco dal Monte Titano. Siete su Radio San Marino, la radio di Stato della Repubblica di San Marino.

Io sono Roberto Bagazzoli, naturalmente vi accompagno fino alle 9:30. Buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in FM, in DAB, per esempio su Lazio, Piemonte, Liguria e Lombardia, ovunque voi siate, in qualunque situazione, anche attraverso lo streaming del nostro sito o della nostra app. Insomma, è veramente un gioco da ragazzi. Pronti a ripartire adesso con Fulminacci e il pezzo che si

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'era il 1991, Raf protagonista qui su Radio San Marino nella fase risveglio insieme a Roberto Baghezzoli fino alle 9.30, poi fra poco ritroveremo anche la Summer Compilation. Allora, fra le tante cose fra cui curiosare in questa mattinata ce n'è una davvero molto molto particolare, no? Ecco, che è quella che è stato fatto praticamente calcolatrice alla mano una lista, una classifica dei posti dove si spende di più e di meno, ovviamente, per fare un taglio di capelli o barba ai capelli, che non è proprio la stessa cosa, no? Perché le donne poi spendono molto di più. Comunque, diciamo che la città più costosa d'Italia è Treviso, con un prezzo medio di 62 euro, seguita da Reggio Emilia e Parma. Rimini ha una media di 54 euro per il taglio alla piega, Trento stessa cosa. Le città naturalmente in top 10 ci sono anche Trieste, Modena, Firenze e Bologna, e qui le più costose. Per quanto riguarda invece i prezzi sicuramente più convenienti, ci si sposta per esempio a Napoli, che è la città più economica d'Italia, con un prezzo medio di 30 euro, poi ci sono Palermo, Reggio Calabria, Messina e aggiungiamo anche Catanzaro. Stavo pensando adesso con sto caldo al Fon, non so perché mi è venuta in mente sta cosa proprio brutta fra le altre, no? Bollente direi. Buongiorno, bentrovati a chi ha il capello corto, una doccia, una sistemata e via senza manco asciugarli i capelli, perché con sto caldo è praticamente impossibile.

Sembra di essere un imbonitore, un po' un Vanno Marchi, mettiamolo così, per quanto riguarda ovviamente quelle canzoni che sono destinate a scalare le classifiche nelle prossime settimane. Fra quelle ci sono anche grandi successi e soprattutto grandi talenti. È il caso di Bruno Mars, col suo nuovo singolo che si intitola On My Soul.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Giorgia Iofrattanti su Radio San Marino, pronto quasi ad andare, però volevo prima raccontarvi di questa mano robotica che è stata realizzata in Italia, percepisce il movimento e lo riproduce in modo naturale. È il risultato che è stato pubblicato da una rivista specializzata che ha dato evidenza appunto in copertina a questa ricerca, che è frutto del coordinamento della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Orgoglio Italiano, con un gruppo, quello di Cristian Cipriani, e condotta in collaborazione con Paul Marasco dell'Università di Cleveland e l'azienda ospedaliera universitaria di Pisa. Insomma, una cosa veramente molto molto importante, no? Un passo avanti sicuramente per tutte quelle persone che sono in difficoltà. Allora, io al momento sono pronto proprio ai blocchi di partenza per andarmene ovviamente a fare un saltino in spiaggia, ma farò poco, nel senso che arrivo in spiaggia, mi butto in acqua, mi faccio una doccia, mi asciugo e poi ovviamente mi rintano in casa, perché il caldo è piuttosto forte in queste ore, per cui ho bisogno di preservarmi. Vi do appuntamento quando? Sabato prossimo, vi aspetto nel pomeriggio perché mi prendo qualche giorno di meritato riposo. Chiudo con Dito nella piaga e Businessman. Ciao!

0: Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
6: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
7: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
8: Stato di San Marino.
7: Non è solo un ritorno.
8: This is the music.
7: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
9: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
10: Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio Terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
0: Per la tua pubblicità.
11: Per la tua pubblicità.
0: 0549 88 20 06.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: È un po' di te.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: elettronica.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, New Play.
4: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

Buongiorno, 10 in punto su Radio San Marino, buona domenica, qualunque sia il ritmo con cui è partita la vostra mattinata, che siate già in modalità operativa al 100%, che abbiate ancora disperatamente bisogno del secondo caffè, beh, mettetevi comodi perché la nostra missione da qui alle 12.30 è molto semplice: farci compagnia, staccare un po' la spina dai soliti pensieri e portare sul tavolo un po' di spunti curiosi per alleggerirci la nostra giornata, anzi, per dare il là proprio a questa nostra diretta. Ho preso in prestito una frase bellissima di Albert Einstein che diceva: la creatività è l'intelligenza che si diverte. Un concetto formidabile che tra poco sicuramente esploreremo insieme perché ci riguarda molto da vicino. Intanto 335 104 1027 il nostro numero WhatsApp, poi vi ricordo abbiamo anche le nostre pagine social Facebook e Instagram, ci trovate come Radio San Marino. E poi vabbè, spazio alla musica, anzi facciamo entrare la buona energia in studio. Partiamo da Noemi. Tu cosa

mattinata insieme diciamo parliamo anche sfatiamo un mito, dai, che ci ha rovinato la vita negli ultimi 10 anni, la cosiddetta illusione del multitasking. Anzi, per molto tempo le aziende, i guru della produttività, ci hanno convinto che fare 3 cose contemporaneamente è forse il vertice dell'efficienza, come ad esempio scrivere una mail mentre si ascolta una riunione, si messaggia su WhatsApp, mentre la neurologia moderna, per fortuna, ci ha finalmente dato ragione. Ossia, il multitasking non esiste, cioè il nostro cervello non può fare 2 cose insieme, ma salta freneticamente da una all'altra, consumando ovviamente una quantità di energia enorme e riducendo la qualità di tutto quello che facciamo. Diciamo che questo ping pong mentale lascia esausti, distratti, sicuramente in ansia, mentre l'antidoto si chiama per l'appunto monotasking, cioè prendersi il lusso di fare una singola cosa alla volta dall'inizio alla fine. Quindi se leggete, leggete e basta, se parlate con qualcuno guardatelo negli occhi senza sbirciare lo schermo del telefono. Insomma, ritrovare un po' la concentrazione su un'unica azione contribuisce ad abbassare i livelli di stress e ci restituisce sicuramente anche il piacere vero delle cose che facciamo. Dai, il monotasking è il nuovo superpotere moderno. Lady Gaga in arrivo, l'energia clamorosa di Runaway.

la poesia immortale di Lucio Dalla con la sua Ciao qui su Radio San Marino. Domenica mattina, io sono Katia De Monte insieme fino alle 12.30. Allora, rimaniamo in tema un po' di cose del passato di cui sentiamo la mancanza, anzi in questi giorni si fa un gran parlare sui social della nostalgia proprio per i biglietti fisici, cioè che si tratti di un concerto allo stadio, di una mostra d'arte o di un film al cinema. Diciamo che oggi è un po' tutto smaterializzato, cioè arriviamo ai cancelli, si mostra il QR code sul telefono, ci passano lo scanner e finisce tutto lì. Quindi pratico, veloce, sicuramente ecologico, però diciamo che abbiamo perso l'oggetto, il ricordo tangibile, biglietti proprio cartacei, quelli che vengono strappati all'ingresso, che erano dei veri e propri trofei, no? Si mettevano nei diari, si attaccavano sul frigorifero con le calamite, oppure si usavano anche come segnalibri. Io ne ho parecchi. Ecco, a ritrovare un biglietto di un concerto di 10 anni fa dentro la tasca di un vecchio giubbotto, insomma, era un'emozione che uno screenshot sul cellulare non può e non potrà mai, secondo me, replicare. Ed è bellissimo notare come, nonostante la comodità del digitale, l'essere umano abbia poi in realtà ancora un bisogno viscerale di toccare i propri ricordi con le mani, ed è una cosa che piace tantissimo. Intanto su Radio San Marino arriva Raff.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

momento dei saluti nella nostra domenica mattina, anzi spero che siate stati bene e che stiate ancora meglio scoprendo questa new play della settimana, perché ci sono due grandissimi protagonisti, Gabry Ponte e Jovanotti, insieme per un singolo che si intitola DNA e che ci ascoltiamo qui insieme sulla radio che senti, soprattutto per stare bene, perché qui c'è solo musica.

Gabri Ponte insieme a Jovanotti con DNA a portarci proprio al traguardo di questo nostro viaggio insieme in questa domenica, 2 ore e mezza che sono sfrecciate via. Spero insomma di avervi tenuto la compagnia giusta, disinnescando un po' le tensioni, facendovi trovare degli spunti curiosi, esattamente come ci eravamo promessi alle 10 in punto. Dai, abbiamo esplorato un po' la bizzarria degli acquisti notturni, l'importanza del disordine delle nostre case, la bellezza del camminare in silenzio e anche la nostra nostalgia dei biglietti di carta, quelli che magari ecco ci siamo portati dietro nella borsa e che appartengono a quel concerto visto 10 anni fa. Dai, portatevi però anche la leggerezza di questi racconti nel pomeriggio che vi aspetta. Io sono Katia, vi saluto, vi abbraccio da qui, però la grande musica non si ferma, anzi continua nel nostro pomeriggio su Radio San Marino. Noi ci sentiamo domani mattina come sempre a partire dalle 10 in punto. Ciao a tutti!

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
2: New Play. Bruno Mars, On My Soul.

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Le 13, buon pomeriggio a tutti.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Apice del gran caldo nella giornata di domenica, tempo assolato ovunque e soprattutto, come detto, con valori prossimi ai 40 gradi sulle pianure interne, con afa elevata lungo le coste e su tutte le pianure, soprattutto nelle ore serali, quindi caldo molto intenso anche di notte. Da mercoledì l'anticiclone subirà un indebolimento, l'arrivo di qualche rovescio temporale non solo in Appennino, su coste e pianure, porterà contestualmente ad uno smorzamento della canicola. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3D Meteo.
1: E se ancora non siete evaporati, vi auguro veramente buona domenica. Abbiamo appena sentito quasi l'epitaffio che ci ha dato 3B Meteo. Non ci dà speranza su un cambio di situazione. Del resto, eravamo già avvisati. Questo è il weekend probabilmente più caldo della stagione. Non lo sappiamo. Fin qui sicuramente è quello più incandescente. Io spero per voi che siate in una situazione vantaggiosa, all'ombra, quantomeno climatizzati, alla peggio con un ventilatore, qualcosa insomma che faccia sopravvivere. Io tutto sommato me la passo bene qui in radio e quindi sono contento di potervi fare compagnia per alleggerire il momento, ma anche per accompagnare il vostro divertimento, il vostro pranzo. A quest'ora ci può stare, sono tante le situazioni, ma io mi rivolgo in particolar modo a voi che state viaggiando, che state lavorando, quindi in situazioni non esattamente idilliache. A voi un pensiero e vogliamo dedicarvi l'intera trasmissione. Per quelli invece che non fanno niente bene, parleremo della domenica alla francese, perché c'entra. Incominceremo qui fra pochissimo. Estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Noi siamo quella gente, quelli di Radio San Marino, noi e soprattutto voi che ci state sentendo, facciamo un'unica cosa in questo pomeriggio domenicale tropicale, mi viene da dire. Ritrovati anche in Fire the Sun. Allora, a proposito di domeniche, sapete che negli ultimi tempi è comparsa con un'espressione abbastanza singolare, domenica alla francese. Che sarà mai? Non c'è niente di strano, niente di complicato. In pratica significa concedersi una domenica vera, cioè senza l'ansia di dover fare mille cose, senza quella cosa.

a riempire ogni ora della giornata. Magari vi siete svegliati un po' più tardi, bravi, magari avete fatto la colazione lì con calma, un po' come si vede nelle pubblicità, poi siete usciti, magari si va al mare, una passeggiata, o chi semplicemente si gode il fatto di non avere un programma preciso. Ecco, fa sorridere in effetti che oggi questa cosa mi venga presentata come una tendenza, perché in fondo stiamo parlando di qualcosa che una volta era normalissimo. Forse il punto è proprio questo, siamo talmente abituati a correre tutta la settimana che perfino la domenica mi rischia di diventare praticamente una lista di impegni schedulati. Non va mica bene. Invece se ogni tanto facciamo a meno di qualcosa, non è che perdiamo tempo, significa che ci stiamo un po' ricaricando, stare con le persone a cui si vuole bene, arrivare magari domani con un po' più di energia, ci proviamo. Magari la vera rivoluzione ogni tanto è proprio quella di concedersi il lusso di non fare proprio niente.

Gianna Nannini, ogni tanto regaliamoci questi momenti leggeri, morbidi a quest'ora del pomeriggio. Bentrovati carissimi amici e carissime amiche, abbiamo aperto veramente da pochi minuti, quindi facciamo un po' gli onori di casa, ma semplicemente restiamo insieme in questa infuocata domenica 28 di giugno. Salutiamo questo mese che ci ha portato, ci ha catapultato, sbattuti immediatamente in estate senza passare dal via, cioè non ce ne siamo neanche accorti. Siamo passati da una temperatura, non dico autunnale, ma quasi a questa che è tutt'altro, è tropicale. Invece, se volete un attimo distrarvi, mandate pure un messaggio, un vocale o anche una fotografia, magari ci fate vedere dove vi trovate in questo momento, state pranzando, siete al mare, all'ombra. 335 104 1027, anche adesso se volete. Nel frattempo salutiamo il buon Marco Corona, che se è vero che oggi non è andato in onda perché la domenica stabiliamo un contatto, non c'è giustamente, noi invece ve lo facciamo sentire nelle vesti di producer con questa nuova versione di Misfit.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Magari no oggi che è domenica, eh? Non facciamo cose impegnative, concediamoci anche il lusso, come dicevamo qualche minuto fa, di annoiarci, quella vecchia sana abitudine di annoiarci. Ma vorrei parlare a questo punto di ben altro, e cioè chissà quante volte vi sarà capitato di sentirvi dire: oh, ma esci un pochettino, sei sempre chiusa in casa, com'è questa storia, perché stai bene da solo? E invece, amici, ci sono studi che raccontano realtà un po' diversa, perché pare infatti che molte persone amano ritagliarsi questi momenti di solitudine, è vero, e non lo fanno perché sono asociali, ma semplicemente perché ogni tanto hanno anche quel bisogno di stare per conto loro, di resettare, di ricaricarsi, fare quello che interessa davvero. C'è anche un'altra cosa curiosa, amiche e amici: questi momenti in cui la mente sembra andare praticamente da tutt'altra parte, magari vi stanno facendo accendere la lampadina, magari state facendo una passeggiata o la doccia e trovate l'idea giusta, la soluzione a un problema che vi portavate dietro.

perché il cervello continua a lavorare anche quando sembra distratto, eh? E poi ci sono quelli che dopo 30 secondi di conversazione si annoiano, ecco, cominciano a guardarsi intorno. Vi sarà capitato, magari l'avete fatto voi, non per maleducazione, ma perché magari preferite parlare di qualcosa che vi coinvolga veramente, non il tempo, non il caldo, probabile. Insomma, non sempre chi ama stare da solo si distrae spesso, evita le chiacchiere così tanto per, è una persona strana, assolutamente. A volte semplicemente qualcuno che funziona in modo diverso, e forse ogni tanto un po' di silenzio fa bene a tutti, ma la musica, eccola.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 22 giugno al 12 luglio, Bilboa Duccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
6: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
7: Stato di San Marino.
6: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
0: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
1: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
8: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
9: Rapublic! Pensare che quando sentivamo per la prima volta la voce di Bruno Mars qualcuno diceva: ma questo vuole imitare Michael Jackson, ma dove vuole andare? Amici, ci siamo sbagliati di grosso se l'abbiamo pensato, perché invece eravamo davanti a una vera stella nascente. Oramai lui è un divo, come dire, consolidato, lo conosciamo da anni, ma volta dopo volta ci fa vedere, ci dimostra come sia eclettico, come ci sappia regalare sempre emozioni. Questa è la nuova, si chiama On My Soul.
10: Ascolti il successo.

Sapore vintage che a noi piace tanto in questa On My Soul, la nuova canzone del buon Bruno Mars tra le nostre novità di questa domenica. E amici, mentre tutti spingono in questo periodo a usare auricolari wireless minuscoli, invisibili, super smart, super tutto, e c'è una fetta di persone che stanno facendo marcia indietro, si stanno riprendendo il classico cavetto, ecco, i maledetti fili, quelli bianchi, semplici, quelli che fanno i nodi, per intenderci, no, li conosciamo molto bene. La cosa interessante però, che non è semplice gusto per il vintage, nostalgia, e un po' ci hanno messo lo zampino anche dei personaggi famosi, perché li becchiamo nelle foto su Instagram sempre più spesso con le cuffiette, come si dice? Cablate, sì, cablate, quasi come accessorio di stile, e da lì il passo è breve per la serie, se lo fanno loro diventa automaticamente tendenza. E poi ci sono i più giovani, ma chi l'avrebbe detto? La Gen Z, che la vive come un modo diverso per ascoltare la musica, senza fili? No, con i fili, una cosa un po' fuori tempo. Poi stavo pensando, al di là della moda, non ho moda, c'è anche un lato pratico, perché la batteria non si deve controllare, non si scarica, non si disconnette, niente custodia, insomma funziona e basta. Sarà questo proprio il punto? Non lo so. Cuffiette con filo senza, sentiamoci una Summer Compilation con Jovanotti Alfa, Buon Vento, Good Boys, Bongo Cha Cha Cha. Cominciamo con gli anni 2000, la SketchUp.

0: di Radio San Marino.
1: E come chiudere bene un'altrettanto bella domenica, amici? Noi inauguriamo l'estate a San Marino con la San Marino Concert Band stasera al campo Bruno Refi, perché ci sarà questo viaggio musicale con decenni di successi, con le hit che abbiamo cantato sempre o che hanno cantato per esempio i nostri papà e le nostre mamme, ma anche quelli dei nostri giorni. Quindi sarà una serata pensata per stare insieme, per cantare insieme quei ritornelli che conosciamo, insomma tutti quanti in una delle più belle piazze del centro storico di San Marino, sotto questo cielo che speriamo stasera sarà più fresco. La serata si chiama Abbronzatissima e già dice tutto. L'appuntamento è alle 21:15 con ingresso libero, e in fondo quando arrivano le prime vere serate d'estate non c'è niente di meglio che una bella cantata insieme.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di 3 serate di emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in 3 coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: La più bella musica da ballare è solo su Radio San Marino Classic. Ogni sabato sera dalle 22 c'è Lost and Found con le selezioni musicali di Fabio Corifabs. 4 ore di grandi successi dance.
4: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Mi chiedevo se qualcuno di voi è sotto il sole a quest'ora, alle 14, perché è veramente pericoloso. Mi raccomando, testolina sotto l'ombrellone, comunque una situazione di vantaggio, al fresco per quanto possibile, perché oggi è veramente dura, eh? Ma noi ci siamo, buon pomeriggio, riparte un'altra ora e parleremo proprio di weekend. Sapete qual è una delle cose che spesso si guarda per prima quando si organizza un weekend? Il prezzo del volo, è vero. Poi però si arriva a destinazione e ci si accorge che tutto costa carissimo e il nostro budget, insomma, va un po' a ramengo. Fra poco vi diremo quali sono le capitali più economiche per viaggiare.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Payet. Manca soltanto il tiro del Lazio. Ho detto Lazio, eh? Avvisi Aloy Black su Radio San Marino. Allora, amici e amiche, sapevate insomma che quando cerchiamo un volo cerchiamo quello più economico, magari una bella capitale europea da viaggiare in un weekend, poi però il conto finale è più alto perché tra hotel, ristoranti, trasporti, qualche sfizio, il conto finale può essere ben diverso da quello che ci eravamo prefissati. E allora per questo ogni anno viene pubblicata una classifica che confronta il costo reale, attenzione, è un reale di un fine settimana nelle principali città dell'Europa. E allora per il 2026 in cima alla lista delle, diciamo, mete più convenienti c'è una capitale che forse non immaginavamo, io no, Sarajevo, la capitale della Bosnia-Erzegovina, che si è conquistato il primo posto proprio perché ha un mix interessante tra prezzi che sono abbastanza contenuti ma la qualità dell'esperienza è alta. Pensate che con poco più di 280 euro e considerando tutta una serie di spese tipiche si riesce a fare un weekend completo senza troppi pensieri, non è male. Poi ci sono i dettagli che fanno la differenza perché si può mangiare lo street food che costa pochissimo e poi è sempre bello, si conosce bene un posto, un luogo, una cena al ristorante con vino e birra, insomma tutto con cifre molto accessibili. Come vi dicevo, anche i mezzi pubblici costano meno di un euro, capito? Quindi è interessante. Se c'è qualcuno che non ha ancora pianificato una fuga di un weekend prossimamente, magari vale la pena di controllare Sarajevo, perché spesso le capitali, i luoghi meno battuti sono quelli che ci riservano le sorprese più interessanti. Sorpresa non è, Achille Lauro.
1: E ciao,

Come dimenticare Sexual Guarantee, come dimenticare la musica dei primi 2000 con gli Alcazar e soprattutto i loro outfit argentati, sbriluccicanti, sono cose che rimangono impresse nella memoria. Invece adesso torniamo nel presente, anzi no, ci proiettiamo nel futuro, parliamo di Sanremo 2027. Dici, ne parli adesso che siamo al 28 di giugno? Sì, perché De Martino vuole proprio entrare a gamba tesa e ha già tirato fuori quelle che saranno le linee guida del suo festival. Poche idee però precise, meno cantanti in gara, che dice che vabbè sarà una cosa peggiore, no è meglio, nel senso che ci si concentra magari su canzoni più belle e magari, dico forse, non finirà alle 4 del mattino, che già questa cosa di per sé penso che sia abbracciata con favore da molti. Non finiscono qua le sue proiezioni perché pensa di dar spazio a più show, più sketch, si porterà dietro i suoi amici di Stasera Tutto è Possibile, chi lo potrà dire, e poi la serata delle cover che non sarà abolita, sarà confermata, meno male, ma sarà giunta la serata dell'Eurovision il venerdì, pare, dove si decreterà il partecipante o i partecipanti all'Eurovision per il 2027. Di sicuro c'è una cosa, se queste sono le premesse non sarà una conduzione tranquilla. Vabbè, vedremo.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

era un'estate piuttosto in là con gli anni, magari qualcuno di voi non era nemmeno nato, però Antonello Venditti è uno che parla a tutti, sempre trasversale, con i suoi 21 modi per dirti ti amo. Era l'album dove c'era in questo mondo di ladri, per intenderci, proprio quello. Siete con Radio San Marino in questa domenica pomeriggio calda, incandescente, lo ripetiamo, state al fresco, mi raccomando, se siete in auto, questa volta l'aria condizionata non è un lusso, è una questione di sopravvivenza, usatela, ne vale la pena. Ci rinfreschiamo la mente, se non altro con la musica. Arriva Miley Cyrus.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 96 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
7: C'è una cosa che sa fare benissimo Tommaso Paradiso: rendere un momento, se vogliamo, non allegrissimo, un po' malinconico, come qualcosa di dolce, qualcosa che ci fa bene alla fine. Sono le dolci malinconie, appunto, del buon Tommaso Paradiso. E anche questa volta non si è smentito, perché la sua nuova canzone, che già sentiamo da qualche settimana, è entrata non solo tra quelle più programmate dalle radio, ma anche tra quelle più amate soprattutto. Si chiama Agitare Coca-Cola.
8: Ascolti i successi

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio San Marino, tra le novità di queste ultime settimane che già comunque si stanno facendo sentire e apprezzare parecchio. E visto che l'argomento sentimento mi è stato in qualche modo trattato dal buon Tommaso, parliamo di storie che cominciano, di primi incontri, perché quella che vi sto per raccontare sembra inventata, però è vero, anche se sembra cinema. Vi faccio un po' lo scenario: primo appuntamento a casa, e quindi già a livello di attenzione al lei ci va, nonostante il primo incontro non fosse andato proprio da manuale, perché lui si è presentato la prima volta dalla palestra senza passare dalla doccia. Diciamo che l'ingresso non è stato tra i più profumati, soprattutto in questo periodo. Secondo appuntamento, diamo una chance, si prova a recuperare. Arrivano a casa e già parte la serata gestione del parcheggio. Vi spiego, a lui non piace come lei ha parcheggiato e glielo fa rifare tre volte. È elegantissima questa cosa. Io già me ne sarei andato, no, però un piccolo campanello forse si accende. Si passa alla cucina, che si prepara? Allora, non siamo in Italia, lui prepara patate dolci, vabbè, ma sono metà bruciate. Può succedere, non lo so. Momento surreale poi arriva dopo, si fa una serata Netflix, solo che Netflix non c'è, e qui va la scena che diventa comica, perché lui prova a risolverla così: chiedo la password a mio fratello, e poi con grande naturalezza le chiede la sua. Vabbè, e già siamo in una dimensione parallela. La sveglia finale, perché sì, lei decide di rimanere, non so come, lui si alza e praticamente l'accompagna fuori casa. Amici, è una serata che lei ha deciso finito la migliore storia del peggior appuntamento. Non è difficile darle torto e non so francamente perché abbia resistito così tanto. Vabbè, stoica. Noi invece ci rilassiamo senza dubbio con tre successi della Summer Compilation. Sentiremo Fulminacci, Maledetto Me, Kylie Minogue, cominciamo con Capital Cities.

Possiamo definire un piccolo classico dei 2000 questa di Kylie Minogue? Dai, impossibile dimenticare la coreografia, ancora più difficile dimenticare il suo outfit bianchissimo candido di Can't Get You Out of My Head, era quell'estate di 25 anni fa, mamma mia. Vabbè, non stiamo là a ricordare troppo perché poi ci si sente un po' più vecchi, invece noi siamo sempre giovani, amici e amiche di Radio San Marino, in questa calda domenica del 28 di giugno. Veniteci pure a trovare sulla nostra pagina Facebook, se volete, su Instagram per seguire le nostre notizie, le nostre news. Ma se volete comunicare con noi, volete fare la vostra parte, magari facendoci un po' invidia se siete in una zona piacevole, fateci una foto, mandatecela ovviamente al nostro 335 104 1027. Noi non proveremo invidia, saremo felici di partecipare alle vostre ore di libertà domenicali e vi regaliamo una bellissima ex con Irama ed Elodie.

time. Novità. Sapete la cosa curiosa di questo simbolo assoluto della disco music? Che Michael Zegger, il produttore, sentì la gente ripetere continuamente quel coro ue ue, più o meno così, nei locali di New York. Pensava che fosse un'idea un po' folle e lo trasformò in una canzone che diventò un successo mondiale. Let's all chant!

0: Radio.
1: Radio San Marino.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Le tre del pomeriggio e si sentono tutti, amici. Noi però siamo qui stoicamente a farvi compagnia, ma soprattutto siete voi quelli stoici che riuscite a sopportare le temperature, specie se siete all'esterno. Io volevo salutare a chi lavora nella ristorazione, che magari ancora sta lì a servire, perché l'estate, soprattutto nelle zone della riviera, lo sappiamo, diciamo che tutto molto più elastico, si continua a pranzare, a volte a cenare prestissimo, insomma non si ci ferma mai. A voi in veramente una grande vicinanza, vi regaleremo la nostra musica e parleremo anche di aiuti dell'intelligenza artificiale.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Emma con il featuring di Arcomi, Vacci Piano, questo è il singolo con 7 posti in meno in top 50, siamo esattamente al numero 49. Salendo di un posto, eccoci insieme a Tiziano Ferro con il featuring di Lazza, che ha dato un contributo non indifferente a un brano storico di Tiziano Ferro. Parliamo di Perdono nella nuova versione, che però scende leggermente 3 posti in meno. Andiamo ad ascoltarlo subito, ovviamente al
1: numero 48.

0: che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Vetrina Top 50. Top 50. San
2: Marino. E dunque eccoli insieme, appena ascoltati Tiziano Ferro e Lazza con Perdono. Al numero 47 di Top 50 e anche della vetrina della domenica che stiamo vivendo in questo momento abbiamo Fra Quintale con 7 posti in meno e con un grande successo, si chiama Aranciata. Al numero 46 invece abbiamo Madame con Marrakesh con 26 posti in meno, dico 26 e nel singolo Volevo Capire. Ma noi andiamo direttamente alla prima nuova entrata della settimana. Sì, Madame e Marrakesh non li ascoltiamo, ma c'è un motivo, eh? Eh sì, lo volete capire come brano? Lo capirete tra poco. Intanto dicevo, prima nuova entrata della settimana con Anna, proprio lei, quella fortissima, la rapper classe 2003, giovanissima, quella di Bandu, quella di 36 gradi, recentemente inciso Désolé, ma adesso c'è un nuovo singolo per lei, si chiama White Girl Wasted e lo andiamo ad ascoltare subito.
3: Numero 45.

su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ

0: Il sabato la top 50, la domenica la vetrina top 50. Eccoci esattamente in 44esima posizione con Miles Smith e Niall Horan, meno uno per Drive Safe. Ma salendo incontriamo Brash, che invece scende di 6 posti. Ovviamente l'ultimo singolo intitolato Da Dio, che noi andiamo ad ascoltare subito al
1: numero 43.

0: E adesso, amici, vi svelo perché non abbiamo ascoltato poco fa Madame insieme a Marrakesh con il singolo Volevo Capire. Perché qui, in 42esima posizione, abbiamo lei, Madame, con il nuovo singolo. Seconda nuova entrata in Top 50 e in vetrina Top 50, naturalmente. Si chiama Mama, non Mama.
1: Numero 42.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Vetrina Top 50. Top 50. Top 50. San Marino. Numero 41.

Mara in San Giovanni con Le ragazze, singolo che scende di due posti questa settimana in top 50 e dunque nella vetrina della domenica che stiamo vivendo insieme proprio in questo momento. Siamo al numero 41 della chart e proprio lì, ma qualche anno fa, c'era un brano che voglio farvi riascoltare, perché mi prendo un attimo il tempo la domenica per rivisitare anche qualche classifica indietro negli anni. Ho scelto quella del 30 giugno 2019, oggi è il 28, quindi più o meno siamo lì. Era una classifica interessante quella, tra l'altro vi dico, al primo posto avevamo Jovanotti con Dardust con Nuova Era per due settimane al primato della chart. Al numero 2 c'era Ed Sheeran con Justin Bieber e il singolo I Don't Care. Terzo posto per LP, che entrava sul podio, saliva sul podio meglio dire, con Girls Go Wild. Poi avevamo Takagi Akitra con Giusy Ferreri, con Jumbo, Elodie con Marrakesh e con Margarita. I Five Seconds of Summer, che non sentiamo da un po', erano nuova entrata tra l'altro con il singolo Easier. E così via, c'era Ultimo, nuova entrata con Ipocondria. Ma veramente una bella classifica. La ritrovo in parte, lo faccio oggi insieme a voi, appunto al numero 41 che abbiamo appena ascoltato con Clara e San Giovanni. Bene, nel 2019, quella settimana numero 41, avevamo Medusa con il featuring di Good Boys, con un brano fortissimo, Piece of My Heart.

0: Dolce Nera, proprio lei con Epopea, nuovo nuovissimo singolo, un bellissimo ritorno recente, solo di una settimana fa. Infatti la scorsa settimana era nuova entrata numero 47, guadagna 7 posti andando lì al numero 40 dove l'abbiamo appena ascoltata. Saliamo ancora, andiamo ad incontrare Fred De Palma insieme ad Anitta ed Amy Schilla. Scendono invece, perdono 4 posizioni con l'ultimo ritmatissimo singolo, si chiama La Testa Gira,
1: numero 39.

0: Repeated, questo è il singolo di Martin Garrix e Ed Sheeran. Insieme in top 50 anche nella vetrina della domenica, risalgono la china delle nostre classifiche, tre posti guadagnati in questo weekend, siamo al numero 38. Una nuova entrata della scorsa settimana, sale anche questa leggermente, solo un posto in più per lei, per Baby K con Tuca Macarena.
1: Numero 37.

0: Che ritmo! Questo è il ritmo di Bob Sinclair con Kaisa, un successo del passato, I Can Wait per New Shoots. Una bella rielaborazione che con piacere ritrovo e ascolto con voi alla radio, come ho fatto in questa domenica, dove andiamo di nuovo indietro nel tempo a ritrovare quella classifica del 2019, 30 giugno. Per l'esattezza, 30 giugno 2019. Ebbene, lì in 36esima posizione avevamo Elodie e Marrakesh, che ho nominato anche prima, proprio all'inizio del nostro appuntamento. Era una nuova entrata, un brano diventato un grande successo. Lo ritroviamo subito. Sto parlando di Margarita.
1: Vetrina Top 5.

0: Vetrina Top 50. Top 50. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. New Play. Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

0: career at one time.
1: Novità.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio Terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
5: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
6: Vetrina Top 50.
7: Top 50.
8: San Marino.
9: Numero 35.

0: Buona domenica a tutti, continua la nostra vetrina Top 50 adesso alle 17.
1: Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino. San
2: Marino. Numero 33. In discesa.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo. Accipicchia, ci sono 7 posti in meno per lui questa settimana in Top 50 e anche nella vetrina della domenica, naturalmente, quella che stiamo vivendo in questo nostro pomeriggio. Ultimo con Romantica, numero 33 della nostra chart, mentre in 32esima posizione abbiamo una nuova entrata della scorsa settimana che però rimane lì ferma, stabile. Si chiama Bam Bam Bambina ed è l'ultimo singolo di Elettra Lamborghini.
1: Numero 32.

7 all'interno della nostra classifica ufficiale, la Top 50, quella andata in onda proprio ieri tra mezzogiorno e le 15, e così nella nostra vetrina della domenica. Lui, Alex Warren, con Fever Dream, sempre gustoso, sempre piacevole, da ritrovare insieme a voi amici qui su Radio San Marino. Siamo al numero 31, saliamo per incontrare un grande numero 1 di Top 50 il 16 di maggio al primato della nostra classifica. Quindi tra i brani più programmati della settimana c'era Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Questa settimana ci sono 7 posti meno per loro, ma noi le andiamo tutte e tre naturalmente ad ascoltare insieme.

0: sono a punto per i The Colors, con 3 posti in meno in top 50 anche nella vetrina della domenica. Ex numero 1 di questa chart il 23 di maggio, siamo al numero 28. Al numero 29 abbiamo Harry Styles con American Girls, non lo abbiamo ascoltato e c'è un motivo che svelerò tra poco. 10 posti in meno per lui, perché è fisiologico. Ma noi andiamo anche in 27esima posizione, dove abbiamo un altro numero uno di questa classifica. Lei è Annalisa, con 3 posti in meno e con il brano che è stato il primato di Top 50 il 12 di aprile, ovvero Canzone estiva.
1: Numero 27. Quando

0: Top 50. Top 50. Top 50.
1: A questo punto, amici, vi svelo il mistero di Harry Styles. Non l'abbiamo ascoltato poco fa con American Girls, e tra l'altro scendeva di 10 posti, perché la terza nuova entrata di questa settimana è proprio la sua, c'è lui in 26esima posizione. Harry Styles di nuovo con noi anche in questa nostra domenica all'interno di Vetrina Top 50 con Dance No More.
2: Numero 26.
3: Nuova entrata.

0: Due settimane fa questo singolo entrava in top 50, continua a salire all'interno della nostra chart e anche della vetrina della domenica, naturalmente. Parlo di Businessman, Perdito nella piaga, più due dunque, e siamo proprio a metà classifica. Siamo in 25esima posizione. Continuiamo a salire però, perché lì abbiamo in 24esima posizione Karol G con i featuring di Manu Chao, più 12 per Viajando por el Mundo.
1: Numero 24.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Le tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Duccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
5: Cerco Wasp.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Vetrina Top 50.
3: Top 50.
4: Top 50.
5: Numero 23.

0: Chris non è solo, con lui ci sono Salmo e Colapesce. Cattive abitudini, singolo che scende leggermente, è solo un posto in meno questa settimana. Siamo in top 50 al numero 23 e anche nell'appuntamento della domenica nella nostra vetrina, sempre lì, sempre al numero 23. Continuiamo a salire nella chart, amici. Intanto buona domenica a tutti e buon pomeriggio. Numero 22, con noi Achille Lauro, meno uno, solo un posto in meno per il suo ultimo singolo, si chiama Comuni Immortali.
1: Numero 22.
2: E ciao,

0: Fulminacci, eccolo qua con Maledetto Me in top 50 e nella vetrina della domenica al numero 21. Risale la nostra chart, guadagna 7 posizioni proprio in questo weekend. Al numero 20 in top 20 abbiamo The Bosa con 2 posti in meno con il singolo Magnetic, ma noi andiamo subito incontro a Sienna Spyro, grande il successo di Material Lover, più 11 questa settimana, dunque da ascoltare subito al
1: numero 19.

0: Grande voce senza dubbio quella di Sienna Spyro e suo Material Lover in top 50, in vetrina top 50, continua la nostra domenica insieme, il nostro pomeriggio d'estate. Eccoci in 18esima posizione qui, amici, ho da annunciarvi la quarta e più alta nuova entrata della settimana con Tommaso Paradiso, che fino alla scorsa settimana era presente in top 50 con Romantici, il grande successo direttamente dal Festival di Sanremo. Ed eccolo invece con la nuova proposta. Si chiama Agitare Coca-Cola, quarta nuova entrata in top 50. Lo ascoltiamo subito. Tommaso Paradiso per noi.
1: Numero 18.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Chi? Quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16.

0: C'è replica alle 20 su Radio San Marino.
1: Vetrina top 50. Top 50. San Marino.
2: Numero 17.

0: Olivia Rodrigo e il suo Drop Dead è in top 50 al numero 17 e in questa nostra domenica pomeriggio lo ritroviamo nella vetrina dove vi mostro il meglio della nostra chart, sempre lì in 17esima posizione con due posti in meno. Ma è arrivato il momento di tornare un pochino indietro nel tempo e ritrovare una top 50, quindi una delle nostre classifiche di qualche anno fa. Come è accaduto già nelle nostre due ore precedenti, eccoci a ritrovare la chart del 30 giugno 2019 con brani davvero belli che sono rimasti nella storia della musica. Ne abbiamo un altro pronto qui e voglio regalarvelo subito. Si chiama Someone You Loved e la voce, la grande voce che andiamo ad ascoltare adesso, una timbrica veramente particolare, è quella di Lewis Capaldi.
1: Vetrina Top 50.

0: Vetrina Top 50. Top 50. Top 50.
1: Buon pomeriggio ancora a tutti voi. Continua Vetrina Top 50. Adesso alle 18. Radio
0: Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino.

0: Loro due insieme sono veramente una potenza. Sono Lady Gaga e Doechii. 9 posti in meno per Runaway. E questo brano è stato anche al numero 1 di Top 50. Esattamente il 30 di maggio siamo al numero 16 della nostra chart, nella vetrina della domenica in modo particolare. Continuo così il nostro pomeriggio, arrivando anche in 15ª posizione, dove abbiamo J-Ax in ascesa, più uno per il suo ultimo singolo, si chiama IPIO, però anche no.
1: Numero 15. 1, 2,

0: Queste le nostre due classifiche, il sabato tra mezzogiorno e le 15 top 50, la domenica tra le 16 e le 19 la vetrina top 50, e lui invece è Irama in 13ª posizione con 4 posti guadagnati dall'ultimo singolo intitolato Cabana, mentre Somber sale solo di 2 posizioni con il singolo Potential, va esattamente al
1: numero 12.

mai più. Due voci femminili, una dopo l'altra, eccole qua. Intanto abbiamo ascoltato Noemi con Tu cosa fai questa sera, un posto guadagnato. Questa settimana nella nostra chart siamo al numero 11. Con Angelina Mango e Marco Mengoni entriamo in top 10. Sì, proprio lì in decima posizione, con tre posti guadagnati tra l'altro dal singolo che li vede insieme. Lo ascoltiamo subito. Si chiama Canto d'amore.

0: Ed ecco una nuova entrata di 2 settimane fa, salire, anche se di poco. Una posizione in più, siamo comunque all'interno della top 10, siamo al numero 9. Dicevo, un posto in più per Partenope, brano che vede insieme Mark and Cremont con il featuring di Serena Brancale e i The Colors, fortissimo. Continuiamo a salire, qui abbiamo un colpo di scena importantissimo per quanto riguarda la nostra top 50 del sabato e la vetrina della domenica, perché lì in 8ª posizione scende Jovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento, brano che era sul podio, era in 2ª posizione, perde quota decisamente, perde 6 posti, però lo andiamo ad ascoltare nuovamente, mette sempre allegria. D'altra parte c'è Jovanotti, con lui c'è Alfa, dunque con Buon Vento.
1: Numero

0: domenica?
1: Decisamente questi sono i brani più forti del momento. Siamo dentro la top 10. Siamo già arrivati in settima posizione con Saif in discesa di due posti con il singolo Buona Domenica, che è stato anche al numero uno di questa classifica il 6 di giugno, quindi poche settimane fa. Continuiamo a salire, c'è musica italiana anche in sesta posizione con Francesco Gabbani, che guadagna due posti questa settimana nella nostra classifica. È presente ovviamente con Summer Funk.
2: Numero 6.

0: vetrina top 50. Top 50.
1: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
4: Stato di San Marino.
3: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di 3 serate di emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in 3 coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
6: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
7: Nella dichiarazione dei redditi dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro aiutaci a vincere.
0: Vetrina Top 50. Top 50.

0: Gaia con il suo singolo Bossa Nostra in Top 50, esattamente in quinta posizione. È domenica, siamo in vetrina Top 50 e abbiamo ritrovato questo brano splendido, leggermente in discesa, dalla quarta alla quinta posizione. Ma proprio perché è domenica, nella nostra vetrina mi piace andare un pochino indietro nel tempo, ritrovare una nostra classifica, una Top 50, ma di qualche anno fa. Beh, anche nelle ore precedenti abbiamo incontrato brani che risalivano al 2019 ed erano presenti nella chart a giugno, il 30 giugno 2019, tra l'altro. Bene, proprio lì dove oggi abbiamo Gaia in quinta posizione c'erano i dei giornalisti, quelli con la presenza di Tommaso Paradiso all'interno. Tommaso Paradiso che abbiamo sentito poco fa come quarta e più alta nuova entrata al numero 18 con Agitare Coca-Cola. Qui era con la sua band d'origine, dunque, con i dei giornalisti appunto, e il singolo era fortissimo ed era stato anche al numero 1 di quella classifica del 2019. Sto parlando di Maradona e Pelé.
1: Vetrina Top 50. Top 50.

0: di 54 Ultra, due posti guadagnati questa settimana da Talk to You, singolo veramente forte. Siamo al numero 4 della nostra chart, a un passo dal podio, podio che abbiamo già controllato nell'appuntamento di ieri di Top 50. Lo ripassiamo anche nella nostra vetrina della domenica, naturalmente terza, seconda e prima posizione. Prima di quel momento andiamo al cinema, andiamo a vedere un po' quali sono i film in programmazione in questo weekend e poi il podio di Top 50 e della vetrina della domenica.
1: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Vetrina Top 50. Top 50.
0: Finalmente, sì, siamo sul podio di Top 50 e di vetrina Top 50 della domenica, naturalmente, terza, seconda e prima posizione. Dunque, il colpo di scena più importante di questa settimana e di questo fine settimana è indubbiamente il terzo posto della chart, perché lì scende il brano che invece era al numero uno fino alla scorsa settimana. Sto parlando di Bring Your Love per Madonna e Sabrina Carpenter. Meno due arrivano al terzo posto e danno spazio a qualcun altro, naturalmente, al primo posto della nostra classifica. Ma adesso le ascoltiamo insieme, Madonna e Sabrina Carpenter.
14: Numero 3.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, dunque, con Bring Your Love non sono più al numero uno di Top 50, sono scese al terzo posto. Vedremo tra poco chi si piazzerà sulla vetta della nostra chart, ma intanto noi andiamo in seconda posizione, dove sale Tame Impala dal nono posto al secondo, più 7, dunque complimenti a Tame Impala. Ovviamente il singolo è Dracula.
1: Numero 2.

0: Dracula per Tame Impala, dunque esattamente in seconda posizione con 7 posti guadagnati, quindi hanno conquistato il podio della nostra chart. Manca un'ultima posizione, è la più importante sulla vetta di Top 50, amici, proprio in questa settimana, l'abbiamo visto ieri tra l'altro nella classifica nuova uscita all'ora di pranzo del sabato. Abbiamo un ritorno al numero 1 di Top 50 da parte dei Pinguini Tattici Nucleari, che tornano appunto ad essere tra i singoli più programmati della settimana. Il loro singolo, Sorry, Scusa, Lo Siento, che è fortissimo ed è giusto che torni al numero 1 di Top 50. Il 13 di giugno per la prima volta sono stati sul podio e tornano in questo weekend. L'abbiamo visto proprio ieri, 27 giugno, e oggi siamo al 28 giugno, e riascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Con i saluti e i ringraziamenti da parte di Brunella Ugolini, rimandiamo la Top 50 nuova a mezzogiorno di sabato e la vetrina della chart la domenica, come abbiamo fatto oggi, tra le 16 e le 19. Nella vetrina della domenica però, lo sapete, aggiungiamo anche qualcosa preso indietro nel tempo, una Top 50 del passato. In questa puntata di classifica abbiamo ritrovato una chart addirittura del 30 giugno del 2019 e abbiamo ritrovato dei bei brani indietro nel tempo, spero abbia fatto piacere anche a voi ritrovarli. Ma adesso torniamo alle cose nuove, torniamo al numero 1 di Top 50, che è Sorry, Scusa, Lo Siento per i Pinguini Tattici Nucleari. Ciao a tutti da parte di Brunella Ugolini, e adesso state con noi perché sta arrivando Republic con il nostro Hero. Bye bye.
1: Numero 1.

0: Vetrina Top 50. Top 50. San Marino. Buona serata. Sono le 19. Radio
1: San Marino.

Bentornati su Rap Public, il vostro Hero qua su Radio San Marino, come ogni domenica dalle 19 alle 20, il fuori format dedicato alla musica hip hop, alle nuove vibe, ma in questo caso anche arte, perché lo abbiamo già sentito nell'ultima puntata, stanno venendo a trovarci gli artisti di Buone Nove, l'evento di riqualificazione urbana tramite lo street art che si tiene qua a San Marino e saranno attivi fino a metà luglio. Alcuni dei writers e degli artisti che verranno nella nostra zona, ma poi c'è anche una mostra che è stata inaugurata proprio ieri e sarà visitabile fino a settembre. Intanto ne approfitto per salutare voi carissimi ascoltatori e non saranno solo gli artisti di Buone Nove a venirci a trovare oggi, ma io farò una cosa adesso, praticamente vado verso la Funivia e saluto anche alcuni amici della Funivia. C'è stato un evento qualche giorno fa con Saint City Mob, The Brada, Gicardi, che saluto, e poi pian piano prendiamo la Funivia e saliamo verso il Macello. Faremo due chiacchiere con Nick Alessandrini e Zamok, i due artisti di Buone Nove, ma anche con Umberto Baldacci e Michele Giagoni per Memorie Sommerse, un'altra mostra che c'era ieri all'evento Mattanza del Macello. Spero di non aver fatto troppa confusione, voi seguitemi nel viaggio, ad accompagnarci ci sarà anche la musica. Partiamo con Cordae, Anderson .Paak, la loro R&P, ma oltre alla vibe di Anderson .Paak, che risentiremo anche più tardi insieme a JID, e tutte le novità italiane, dalle robe più classiche alle cose più fresche come Da Good e Jimmy Neyro. È tutto pronto per partire, solo la creme sulla radio che senti con...

0: sulla radio che senti Stravaganze. Abbiamo parlato della serata al Bar Funi e a proposito qua siamo con due istituzioni del Bar Funi, Cecce.
1: Ciao ragazzi.
0: Il nostro Cordi.
2: Ciao a tutti.
0: Com'è andata la serata, raga? Secondo voi che vibe avete respirato ieri sera?

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Bruno Mars, On My Soul.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: Estate 2017.
3: Ai.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Bruno Mars, On My Soul.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Bruno Mars, On My Soul.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: La radio che senti. Radio San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, New Play.
4: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: San Marino, New Play.
3: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.